Sono le 4 e 7 minuti. Radio Reporter.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:02.
2: Radio Reporter.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce,

tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, ben trovati. Appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di martedì 8 settembre. In apertura nelle scuole di Palermo un esercito di 6.000 precari. Tra città e provincia sempre più massicci ricorso alle supplenze per i docenti ed il personale ATA. Gli insegnanti a tempo determinato superano di 12 volte le immissioni ruolo. La CGIL denuncia ormai è una costante. Si risana la ferita di Corso Martiri a Catania per la città, hotel di lusso e una concert hall da 3.000 posti. Oggi sarà presentato in consiglio comunale il master plan. Il sindaco Trantino invita la città a partecipare. Una rete di sensori per prevedere tsunami e mareggiate. Ecco la mappa siciliana del rischio e l'obiettivo di WakeGuard, il progetto da 2 milioni di euro finanziato dal programma Interreg Italia-Malta con l'Università di Catania, capofila, e l'Ateneo di Palermo tra i partner. Riqualificazione nelle strade provinciali, la città metropolitana accelera sulle manutenzioni, ecco i cantieri pronti a partire, ultimi lavori sulla SP4 di Portella di Poira per 9 milioni di euro e via libera all'accordo quadro sulle viabilità, nei prossimi mesi interventi per 40 milioni. Dunque l'attività di manutenzione con particolare attenzione procede alla dorsale Corleone Mare, costituita dalla SP4 e dalla SP2, strategica per i collegamenti tra Corleone e Partinico e tra la SS120, la SS624 e l'autostrada 29 Palermo-Azzara del Vallo, oltre che per i collegamenti con gli ospedali di Corleone e Partinico. E adesso occupiamoci di una parte che riguarda un po' tutti del nostro giornale radio, il meteo. Ce ne occupiamo durante la settimana, ma in particolare vi diamo un'anticipazione. In arrivo aria fresca e temporali che mettono fine al gran caldo, ma sempre un po' meno in Sicilia. A partire da oggi, perturbazioni atlantiche con temporali al nord. L'estate 2026 potrebbe essere tra le più calde mai registrate. Guardando a breve termine, comunque sembra ragionevole che ci stiamo lasciando alle spalle il periodo di caldo duraturo iniziato a fine maggio e interrotto solo da piccoli intervalli. Ragionevolmente, dicono gli esperti, un caldo come quello dell'estate non si potrà avere nella seconda metà di settembre. Ultima pagina, è stato accerchiato e picchiato a Palermo da un gruppo di giovani in via Roma, in pieno centro, un rider di Glovo in sella ad una bici elettrica. Il lavoratore, dopo essere stato spinto, è caduto sul marciapiede. A quel punto il gruppo ha inveito colpendolo a pugni in faccia. Dopo l'aggressione, il gruppo è andato via scappando verso la stazione centrale. Sono intervenuti agenti della polizia sanitaria del 118. Colpi d'arma da fuoco nel lungomare di Cefalù. 9 persone tra i 19 e i 54 anni sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese a seguito di un'operazione condotta dalla sezione carabinieri di Cefalù. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini sui disordini avvenuti la notte del 23 agosto 2026. Ha un malore alla guida e sbanda contro il guardarail. Morto un 81enne a Messina. La moglie, nell'auto al momento dell'incidente, è stata subito trasportata in ospedale policlinico ed è in prognosi riservata. A Tre Mestieri, far west davanti la chiesa madre, lite tra ragazzi e un 56enne degenera in speronamento e bastonate. Tensione in piazza, da uno scambio di parole a tamponamento e aggressione con una mazza. I vigili urbani bloccano il padre, Maxi denuncia per rissa. Concludiamo con la parte che dedichiamo, come di consueto, agli spettacoli in Sicilia. Iniziamo con Agrigento. Siamo in provincia, per l'esattezza, Palma di Montechiaro, stage e respinti. Mercoledì 9 settembre. Cabaret sulla scalinata della Chiesa Madre, uno dei luoghi più riconoscibili del centro cittadino. Procede il nostro viaggio con gli spettacoli in Sicilia con Basilico nel Bosco Nero, tappa di Incanti Fest a Catania. Sempre mercoledì 9 settembre a partire dalle ore 18. Il quarto dei 5 spettacoli programmati dal festival dedicato all'infanzia e alle famiglie. Chiudiamo con la musica, i Gemelli Diversi a Furnari, in provincia di Messina, una notte di hit in piazza Marconi. L'appuntamento è per oggi a partire dalle ore 22. Con gli spettacoli in Sicilia per questo GR di oggi, martedì 8 settembre, è tutto da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati alle previsioni meteo di oggi, martedì 8 settembre. Giornata con regime di alta pressione su tutta la regione. Martedì contraddistinto da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 30 e 32 gradi, valori notturni per lo più stazionari. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Agrigento, sole caldo, minima 20, massima 31. Caltanissetta, sole caldo, minima 18, massima 34. Catania, sole caldo, minima 25, massima 32. Enna, sole caldo, minima 18, massima 31. Messina, sole caldo, minima 25, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 24, massima 30. Ragusa, sole caldo, minima 21, massima 32. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 32. Trapani, poco nuvoloso, minima 24, massima 30. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, martedì 8 settembre. Da Filippo Birzì, grazie per l'ascolto, dalla redazione regionale. A risentirci al prossimo appuntamento. Vi auguriamo una splendida giornata. A risentirci.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Radio Reporter.
4: Radio Reporter.
5: Se ami la musica.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
14: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: in una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, bentrovate e bentrovati all'ascolto dell'oroscopo del giorno di oggi, martedì 8 settembre. Con voi Filippo Virzì, come ogni mattina, 7 giorni su 7, in compagnia dell'oroscopo del giorno. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Sagittario, il vostro fascino e la simpatia di cui godete in questo momento potrebbero distrarvi da un importante tema della vita che richiede invece attenzione. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e ai Pesci, un filo di riservatezza in più potrebbe tornarvi utile in questo periodo. Tenetevi per voi situazioni che sono strettamente personali. Se appartenete al Toro, allo Scorpione, all'Acquario, sentite forte il bisogno di mettere ordine e ordinare, consolidare le cose attorno a voi in ambito lavorativo e sentimentale. Procediamo con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, siete perfettamente equilibrati con questo martedì. Toro, giornata con tinte contrastanti. Gemelli, martedì magnifico. Cancro, giornata all'insegna della gioia. Leone, martedì da Oscar. Vergine, giornata meno brillante del previsto. Bilancia, martedì produttivo. Scorpione, siete molto nervosi. Sagittario, siete estremamente stimolati. Capricorno, spazio ai cambiamenti. Acquario, il malumore vi coglie all'improvviso questa mattina, ma per fortuna durerà poco. Ed infine il segno dei pesci. Ottimo il campo professionale. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, martedì 8 settembre, con Filippo Virzì. Vi auguro una fantastica giornata in compagnia della vostra Radio del Cuore. A risentirci al prossimo appuntamento.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Ikuo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsiglio.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
8: Se la luce risplende così, è un pronta a essere l'eroina?
9: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle.
10: Chi è Diana?
11: Oceania.
12: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
14: No, ancora non lo so in realtà.
15: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
16: C'è da piangere.
17: Oh, Katty, c'è?
18: Una bellissima ragazza, saporita.
19: Bisogna stare attenti con Katty.
20: Te l'hai saperò non capatea.
21: Gli altri si sono saccolati la canarozza con la siromuriatica.
22: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
23: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
24: Sei uno schifo di persona.
25: Va bene. E i genitori?
26: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
0: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
29: Mi è sembrato di vederli!
28: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
29: Sono stata fortunata!
28: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
30: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
28: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
29: È grandioso!
28: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
3: Le prevendite sono aperte.
6: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: I partner di questo programma sono...
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
32: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
37: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
38: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
39: Parcheggio custodito e gratuito.
40: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
41: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
42: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Sono le 8 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione del giornale radio di oggi martedì 8 settembre. Focus sulle notizie dalla Sicilia. In apertura Etna incendi, la protezione civile compra l'acqua, scorte esaurite. In retroscena dell'aiuto chiesto alla SAC. La cifra stanziata è di 12.200 euro. Servirà a dotare il dipartimento di circa 70.300 bottiglie. 14 centesimi più IVA per ogni bottiglia da mezzo litro è il prezzo che la protezione civile regionale è riuscita a trattare per dotarsi una nuova fornitura d'acqua da utilizzare nelle emergenze. Isole in vendita, così le bellezze d'Italia cambiano padrone, i prezzi e i casi più controversi in Sicilia. Da Santa Maria a Capopassero fino a Isola delle Femmine, ecco i piccoli lembi di terra che diventano oggetto di trattative milionarie. Tra antiche tonnare, uliveti e riserve naturali cresce il confronto in Sicilia sul futuro di patrimoni del valore storico e ambientale. Molte battaglie in vista per salvaguardare questi luoghi dagli interessi dei privati. Fine vita o suicidio assistito, una legge regionale in Sicilia targata Forza Italia. La norma prevede la possibilità di richiedere di porre fine alla propria esistenza se ricorrono le condizioni estreme. Ci saranno commissioni etiche per valutare ogni singolo caso e il trattamento potrà essere somministrato da personale sanitario gratuitamente in ospedale o a domicilio. La proposta targata Forza Italia spiega, in base a quello che dicono Salvo Tomarchio e Stefano Pellegrino, deputati di Forza Italia, che hanno depositato all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per dare attuazione proprio alle sentenze della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito, di cui Tomarchio è il primo firmatario della proposta, Pellegrino è il capogruppo del partito all'Assemblea regionale siciliana. Una persona che soffre, che è malata in modo irreversibile, che è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e che chiede di poter porre fine alla propria esistenza con dignità, ha il diritto di ricevere una risposta certa e tempestiva e non una risposta burocratica. Politica. Antonio Ingroia aderisce al controcorrente. Si chiudono gli stati generali di Agrigento. Dopo due giorni di dibattito si sono chiusi gli stati generali di controcorrente e progetto civico ad Agrigento e quello che resta sono una serie di chiare visioni distinte nei partiti di centro-sinistra nonostante la voglia di stare insieme alla ricerca di un'alleanza elettorale. A margine degli eventi però il movimento di Ismaele Lavardere assume connotati sempre più chiari e definiti ed una composizione che si va delineando anche per quanto riguarda la sua coalizione politica. Cambiamo argomento, incidente tra le campagne di Alcomo e Grisì. Un morto e un ferito grave, vittime incastrate in una macchina agricola. Il secondo lavoratore è stato trasportato in soccorso all'ospedale civico di Palermo con diversi traumi. Indagini in corso. Incidente alla cronoscalata a Monterice. Auto va fuori strada e travolge gli spettatori. Morti due palermitani. Si tratta di Giuseppe Bisconti e Carol Greco di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno. Ferito un commissario, ricoverato in terapia intensiva. La gara è stata sospesa. Truffa a due quindicenni con una finta raccolta fondi in via Etna a Catania, due persone denunciate. Gli agenti hanno sorpreso una coppia di recidivi che cercava di farsi consegnare contanti simulando scopi solidari. Dagli accertamenti è emerso che l'iniziativa benefica era del tutto inesistente. Concludiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo a partire da oggi fino al 15 settembre a San Vito Lo Capo in piazza Santuario, sapori e tradizioni del territorio. Sei giorni in piazza a San Vito. Rassegna dedicata ai prodotti agroalimentari locali. Da San Vito Lo Capo, dalla provincia di Trapani, ci spostiamo alla provincia di Catania, a San Pietro Clarenza, al caseggiato Mannino, il segreto del bosco, terza tappa di Sud Divisioni, a San Pietro Clarenza. L'appuntamento, naturalmente, ricordate, per oggi, terzo appuntamento che mette al centro il pubblico delle famiglie. Quattro titoli rivolti all'infanzia e a un pubblico trasversale. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi martedì 8 settembre. A risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, ben trovati, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di martedì 8 settembre. In apertura nelle scuole di Palermo un esercito di 6.000 precari. Tra città e provincia sempre più massicci ricorso alle supplenze per i docenti ed il personale ATA. Gli insegnanti a tempo determinato superano di 12 volte le immissioni ruolo. La CGIL denuncia ormai è una costante. Si risana la ferita di Corso Martiri a Catania per la città, hotel di lusso e una concert hall da 3.000 posti. Oggi sarà presentato in consiglio comunale il master plan. Il sindaco Trantino invita la città a partecipare. Una rete di sensori per prevedere tsunami e mareggiate. Ecco la mappa siciliana del rischio e l'obiettivo di WakeGuard, il progetto da 2 milioni di euro finanziato dal programma Interreg Italia-Malta con l'Università di Catania, capofila, e l'Ateneo di Palermo tra i partner. Riqualificazione nelle strade provinciali, la città metropolitana accelera sulle manutenzioni, ecco i cantieri pronti a partire, ultimi lavori sulla SP4 di Portella di Poira per 9 milioni di euro e via libera all'accordo quadro sulle viabilità, nei prossimi mesi interventi per 40 milioni. Dunque l'attività di manutenzione con particolare attenzione procede alla dorsale Corleone Mare, costituita dalla SP4 e dalla SP2, strategica per i collegamenti tra Corleone e Partinico e tra la SS120, la SS624 e l'autostrada 29 Palermo Azzara del Vallo, oltre che per i collegamenti con gli ospedali di Corleone e Partinico. E adesso occupiamoci di una parte che riguarda un po' tutti del nostro giornale radio, il meteo. Ce ne occupiamo durante la settimana, ma in particolare vi diamo un'anticipazione. In arrivo aria fresca e temporali che mettono fine al gran caldo, ma sempre un po' meno in Sicilia. A partire da oggi, perturbazioni atlantiche con temporali a nord. L'estate 2026 potrebbe essere tra i più calde mai registrate. Guardando a breve termine, comunque sembra ragionevole che ci stiamo lasciando alle spalle il periodo di caldo duraturo iniziato a fine maggio e interrotto solo da piccoli intervalli. Ragionevolmente, dicono gli esperti, un caldo come quello dell'estate non si potrà avere nella seconda metà di settembre. L'ultima pagina: è stato accerchiato e picchiato a Palermo da un gruppo di giovani in via Roma, in pieno centro, un rider di Glovo in sella ad una bici elettrica. Il lavoratore, dopo essere stato spinto, è caduto sul marciapiede. A quel punto il gruppo ha inveito colpendolo a pugni in faccia. Dopo l'aggressione, il gruppo è andato via scappando verso la stazione centrale. Sono intervenuti agenti della polizia sanitaria del 118. Colpi d'arma da fuoco nel lungomare di Cefalù. 9 persone tra i 19 e i 54 anni sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese a seguito di un'operazione condotta dalla sezione carabinieri di Cefalù. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini sui disordini avvenuti la notte del 23 agosto 2026. Ha un malore alla guida e sbanda contro il guardarail. Morto un 81enne a Messina. La moglie, nell'auto al momento dell'incidente, è stata subito trasportata in ospedale policlinico ed è in prognosi riservata. A Tre Mestieri, far west davanti la chiesa madre, lite tra ragazzi e un 56enne degenera in speronamento e bastonate. Tensione in piazza da uno scambio di parole a tamponamento e aggressione con una mazza. I vigili urbani bloccano il padre. Maxi denuncia per rissa. Concludiamo con la parte che dedichiamo, come di consueto, agli spettacoli in Sicilia. Iniziamo con Agrigento. Siamo in provincia, per esattezza, Palma di Montechiaro, stage e respinti. Mercoledì 9 settembre. Cabaret sulla scalinata della Chiesa Madre, uno dei luoghi più riconoscibili del centro cittadino. Procede il nostro viaggio con gli spettacoli in Sicilia con Basilico nel Bosco Nero, tappa di Incanti Fest a Catania. Sempre mercoledì 9 settembre a partire dalle ore 18. Il quarto dei 5 spettacoli programmati dal festival dedicato all'infanzia e alle famiglie. Chiudiamo con la musica, i Gemelli Diversi a Furnari, in provincia di Messina, una notte di hit in piazza Marconi. L'appuntamento è per oggi a partire dalle ore 22. Con gli spettacoli in Sicilia per questo GR di oggi, martedì 8 settembre, è tutto da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
0: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Una sola parola per chi vive di musica.

Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.

se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

מערט מדי בגין, מערט מדי בגין, מערט מדי בגין, מערט מדי בגין.

0: Sono le 10 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, edizione del giornale radio di oggi martedì 8 settembre. Focus sulle notizie dalla Sicilia, in apertura Etna e incendi, la protezione civile compra l'acqua, scorte esaurite, in retroscena dell'aiuto chiesto alla SAC. La cifra stanziata è di 12.200 euro, servirà a dotare il dipartimento di circa 70.300 bottiglie. 14 centesimi più IVA per ogni bottiglia da mezzo litro è il prezzo che la protezione civile regionale è riuscita a trattare per dotarsi una nuova fornitura d'acqua da utilizzare nelle emergenze. Isole in vendita, così le bellezze d'Italia cambiano padrone, i prezzi e i casi più controversi in Sicilia. Da Santa Maria a Capopassero fino a Isola delle Femmine, ecco i piccoli lembi di terra che diventano oggetto di trattative milionarie. Tra antiche tonnare, uliveti e riserve naturali cresce il confronto in Sicilia sul futuro di patrimoni del valore storico e ambientale. Molte battaglie in vista per salvaguardare questi luoghi dagli interessi dei privati. Fine vita o suicidio assistito, una legge regionale in Sicilia targata Forza Italia. La norma prevede la possibilità di richiedere di porre fine alla propria esistenza se ricorrono le condizioni estreme. Ci saranno commissioni etiche per valutare ogni singolo caso e il trattamento potrà essere somministrato da personale sanitario gratuitamente in ospedale o a domicilio. La proposta targata Forza Italia spiega, in base a quello che dicono Salvo Marchio e Stefano Pellegrino, deputati di Forza Italia, che hanno depositato all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per dare attuazione proprio alle sentenze della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito, di cui Tomarchio è il primo firmatario della proposta, Pellegrino è il capogruppo del partito all'Assemblea regionale siciliana. Una persona che soffre, che è malata in modo irreversibile, che è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e che chiede di poter porre fine alla propria esistenza con dignità, ha il diritto di ricevere una risposta certa e tempestiva e non una risposta burocratica. Politica: Antonio Ingroia aderisce al controcorrente. Si chiudono gli stati generali di Agrigento. Dopo due giorni di dibattito si sono chiusi gli stati generali di controcorrente e progetto civico ad Agrigento e quello che resta sono una serie di chiare visioni distinte nei partiti di centro-sinistra, nonostante la voglia di stare insieme alla ricerca di un'alleanza elettorale. A margine degli eventi, però, il movimento di Ismaele Lavardere assume connotati sempre più chiari e definiti ed una composizione che si va delineando anche per quanto riguarda la sua coalizione politica. Cambiamo argomento: incidente tra le campagne di Alcamo e Grisì. Un morto e un ferito grave, vittime incastrate in una macchina agricola. Il secondo lavoratore è stato trasportato in soccorso all'ospedale civico di Palermo con diversi traumi. Indagini in corso. Incidente alla cronoscalata a Monterice. Auto va fuori strada e travolge gli spettatori. Morti due palermitani. Si tratta di Giuseppe Bisconti e Carol Greco, di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno. Ferito un commissario, ricoverato in terapia intensiva. La gara è stata sospesa. Truffa a due quindicenni con una finta raccolta fondi in via Etna a Catania, due persone denunciate. Gli agenti hanno sorpreso una coppia di recidivi che cercava di farsi consegnare contanti simulando scopi solidari. Dagli accertamenti è emerso che l'iniziativa benefica era del tutto inesistente. Concludiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo, a partire da oggi fino al 15 settembre a San Vito Lo Capo, in piazza Santuario, sapori e tradizioni del territorio. 6 giorni in piazza a San Vito. Rassegna dedicata ai prodotti agroalimentari locali. Da San Vito Lo Capo, dalla provincia di Trapani, ci spostiamo alla provincia di Catania, a San Pietro Clarenza, al caseggiato Mannino, il segreto del bosco, terza tappa di Sud Divisioni a San Pietro Clarenza. L'appuntamento, naturalmente, ricordate, per oggi, terzo appuntamento che mette al centro il pubblico delle famiglie. 4 titoli rivolti all'infanzia a un pubblico trasversale. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi martedì 8 settembre. A risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia. E ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine. Ikuo, il pompiere che pattuglia le strade. Michitaro, l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Puoi sbagliare. La musica più bella.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabeu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
3: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultima italiana ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
4: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2-0 in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson per l'orgoglio di Rino Gattuso, che si schernisce.
6: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol e perdi 2-1. Gattuso è presuntuoso perché ha messo un numero 10. Calcio è così. E penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti per spirito, per mentalità. Mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti i miei ragazzi.
2: Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini in B, Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli al comando della classifica. Tegola sulla Juventus già fuori, Ildiz e Thuram salvo sorprese, Manuel Locatelli dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro, dunque anche per il capitano bianconero si prospetta un lungo stop. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open, l'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen, stanotte spicca Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Infine il basket, tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
0: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
10: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: sono le 13.
1: Reporter Flash. Israele continua a uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento stamani su un palazzo residenziale. La conclusione delle 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov in Russia. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Un rinfresco è atteso da domani nel nord Italia. Basket: pesante sconfitta della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani comunque il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabéu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
3: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare a Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
4: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2 KO in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League e Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson per l'orgoglio di Rino Gattuso, che si schernisce.
6: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol e prendi 2-1. Gattuso è presuntuoso perché ha messo il numero 10. Il calcio è così e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti per spirito, per mentalità. Mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti ai miei ragazzi.
2: Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini in B, Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli al comando della classifica. Tegola sulla Juventus già fuori, Ildiz e Thuram salvo sorprese, Manuel Locatelli dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro, dunque anche per il capitano bianconero si prospetta un lungo stop. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open, l'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen, stanotte spicca Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Infine il basket, tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed in una telefonata lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore. Lorena Isheri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma. Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Porter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Musica proposta da Enzo.

0: sono le 17.
1: Reporter Flash. Israele continua a uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento stamani su un palazzo residenziale. La conclusione delle 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov in Russia. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Un rinfresco è atteso da domani nel nord Italia. Basket: pesante sconfitta della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani comunque il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Reporter Flash.
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia. E ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine. Ikuo, il pompiere che pattuglia le strade. Michitaro, l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco. In libreria da Marsilio.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, ma è Maestri Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
0: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.
10: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabeu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
3: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultima italiana ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
4: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2 KO in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson per l'orgoglio di Rino Gattuso, che si schernisce.
6: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol, prendi 2-1. Gattuso è presuntuoso perché ha messo il numero 10. Il calcio è così e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti. Per spirito, per mentalità, mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti i miei ragazzi.
2: Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini in B, Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli al comando della classifica. Tegola sulla Juventus già fuori, Ildiz e Thuram salvo sorprese, Manuel Locatelli dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro, dunque anche per il capitano bianconero si prospetta un lungo stop. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open, l'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen, stanotte spicca Shelton Alcaraz tra le donne, la prima semifinalista è Coco Gauff. Infine il basket, tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni dettagli su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui. 1, 2, 3, 4,
1: musica selezionata da Giuseppe Bonanno.

0: musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Che musica. Radio Reporter, solo musica. E che musica.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed in una telefonata lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore. Lorena Isheri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia della 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma, Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanni.
5: Radio Reporter, solo la musica. Radio Reporter, i grandi artisti. Radio Reporter.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro, l'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanni.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
1: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Alle selezioni musicali Giuseppe Bonanno, solo grande musica.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania.
7: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
9: No, ancora non lo so in realtà.
10: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
11: C'è da piangere.
12: Oh, che ti c'è?
13: Una bellissima ragazza, saporita.
14: Bisogna stare attenti con Katty.
15: Te lei sta parlando un papatea.
16: Gli altri si devono staccare la canarozza con la sinomuriatica.
17: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
18: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
19: Sei uno schifo di persona.
20: Va bene. E i genitori?
21: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
22: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
25: Mi è sembrato di vederli!
24: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
26: Sono stata fortunata!
24: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
27: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
24: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
28: È grandioso!
24: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
29: Le prevendite sono aperte.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
30: I partner di questo programma sono...
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
32: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
37: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
38: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
39: Parcheggio custodito e gratuito.
40: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Radio Report.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Something soft, sweet and slow.
1: È 1:03. Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

le 2 e 2 minuti. Off, sweet and slow. Sono le 2 e 2 minuti.